0: Yachtach Parlaining.
1: Kaiwakichipi. Yachtach Parlaining Tauyarisunchis. Reunionespi. Ampliaduspi. Congresospi. Wachtanta Kuikunaspi Parlarikus Ganchikta.
0: Yachtach Parlaining.
1: Minkamuiku. Nogaikuan Kuskamanta Parlarikunapa. Umayinapa Hima.
0: Yachtach Parlaining.

0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratu kama, chaya chimorgaiku, zicht arina wakichita.
0: Zicht arina!
1: Zicht arina!
0: Zicht arina!
1: Gausa ininchista,